finalmente, nel terror mio assolto, fere a ceppi di spirro in ogni folto. La pila, la colpa.

so, peggio non volare, du, no, scagliozzo. Signor pittore, oh, mi assumo, avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Camarra.

0: faccia piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Vado, piacere!
1: Via dal paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce!
3: Ma di come pesce chiuda?
2: Fa!

0: stemmi di forze più non reggo.
1: Il tuo maestro per il cibo e vino.
0: Grazie.
1: Presto.

0: denn? Qual è il vostro disegno?
1: Allora, te li attenti, uscir di stato, lo so.

tuffo del giardin. Acqua nel fondo, a mezzo della cana un picciol varco guida un altro scuro.

0: eccellenza, il gran giovane. Avrestare per il Teneum. Resta
1: di uomo.
0: E tu, a frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Atene.
0: Cochi alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier arrestato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui.
1: Misericordia!

0: senso ritratto, chi feco alle vetture?
1: Il cavalier Cacacabarradossi!
0: E lui!
1: Come il paniere,

danzar, disse lui stesso, od io l'avei già messo al riparo. Liberame, Domine,

0: amante lo voglia.
1: Occorre se volar, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto cavalier. Questo mo fido provvederà.
0: Chi è sicuro?
1: Corri che ridono voi qui presente. Spoletta, chiudi! Comotato d'avviso, il prigionier si è avvicinato. Attendi, come facemmo del conte Palmieri. Simulata, come venne del Palmieri, hai ben compreso.
0: Ho ben compreso.
1: Ah,